Moc di lo dan mo lame, la moitié mo lave mo figi, la moitié mo zet pate.